0: mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.
1: Viajamos por el Mediterráneo con Fratres Nostri.
0: Porque